Che cazzo te non fica, che sove, pra ci prende, ma sbatte che aspetta, io sai pra vivere, vai mi ver fazendo tu.